0: trasferirti in una conversazione. Posso dirti anche che ti amo. Che sei speciale.
1: Il 2026. Consolidamos nuestra supremacía. La Z 106.9. Una radio de otro planeta.